0: O sabane, güey, la mano.
1: Ay, sabane, güey, la mano.
0: Ay,
1: ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay.
0: Don Chelo sabane, güey.
1: Tengo la mano.
0: Ay, o sabane, y que venga con mi amén. Se li fine ma pesci, ehi vai a giute ma camere, o sabba, di che bene bugname, se li fine ma pesci, vai a giute ma camere.